0: Aqui o dia fica mais gostoso. Na Conte.
1: Chiudi la porta quando esci, dentro c'è troppo di te.